Qualiana terra appicciata, abbi pietà di noi. Giuliana terra appicciata, abbi pietà di noi. Orteratella terra appicciata, abbi pietà di noi. Caivana terra appicciata.

0: Acerno, la Marigliana, che la malatica non te ne porta. Reggio Lagna, pianura, masserino, puzza schiava, a mozzarella e bufala, l'inquinamento la catena alimentare. Coportura, un masuglio e panna, e ram di cava elettrica, lo primo momento si era capito che non era solo monnezza. A campagna destinata a discarica c'è la birra, coperchia e scoria nucleare, e chi più ne teme, più ne mette. Acerra del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Nola del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive del rappicciato,

0: Cocorum. Aiuta. Cadì, stai. Fratta maggiore terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: Mondraone terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: Malita terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'Italia terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'Europa terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: Comune terra picciata.
1: Abbi pietà di noi.
0: L'universo terra picciata.